0: facile, ci sono i numeri, guarda. Col segni 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3, vedrà, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, anche indietro, 3, 2, 1, 3, 2, 3.
1: Ma io ho la mia casa. Tirate le carte.